0: adikku Narantok. Orangnya lo gue sito mati di si aku di para munyok.
1: Bila no pati di adikku Narantok, gue nangan diwantok, gue tadi gelepong gue, pasan korewan.

0: Adikku dia, adikku gue sitor di sipon kakang Yayi Trinitro.
1: Lesmono, Lesmono, iki Trisirahayu mono.